0: per giorni suoi temer conviene. Sopra la posta sfonda un certo asil m'avrei, de mi riguida.
1: Il torrente, la rocca, vieta la vicinanza.